takole sta Isaac Stern in Daniel Barenboim poustvarila sonato za violino in klavir v A-molu, Deutsch 385, Franca Schuberta.